0: kama.
1: Hey, fia. Wa wa sanko ame sa. Hey, yehu minyo. Misu media sa. Hey, adomfie.com.
2: Hey, adomfie.com.
3: Se bie anua. Enyomongo adofo.